Desideravo tanto il tuo volto, ma è rimasto solo l'impronta, ma tu non ci sei. Ora lo scrivo su ogni muro, quello che tu sei per me. E che non ri-